e con Atteo me studigliamo. Putonda iso, che tombotiso lei in amor mi nevi. Che aftos me troi, troi, troi, che me pini, che me pini, che fergevi. Troi che pini, vi sodiamo o Theos, che friambevi. Ah, e con Atteo.

amo. Come fotigi, me le feroni che me figlieni. E nasce ospute mi lai, ute crivi alla scimmeni.